0: Chakaga, hide him and Marona, hide me. Ralebua and Mamahua, hide Ali. Taraso, a Chodolo Hansidiacare, are high hole 011 radio, high hole a Lernari, a Chocanate, high hole
1: 011 radio, radio, radio, the pulse of Josie.
0: Metsotsong ena e setseng e le 13 fela le sekoto pele hora ya bosupa neng ba fela ke etsa molakatswane fela mono fela o tlo gopola gore batho bohle ba e leng gore ba hola ba keteka letsatsi la bona la tswalo re ba sheba mane goreng yane metsotsong e 10 pele hora ya 11 lenaneong la The Urban Wave o tlo seka fetwa mono he o tlo be teng o lahlele mono melaetsa yohle e keneng shadangwa mane le yena ke mmone ka jeno ya hola a mamedi ke letsatsi le legolo le.
1: You are listening to Hadi Wele. Morning Express.
0: A kapeleng ena fela ha re sheba tsa moruo re fumana hore backing ena Afrika Borwa e lebelletse hore tla phatlalatsa dipalopalo tse mmalwa tsa moruo mme tlhokomelo ya mebaraka e tla shebana haholo le dipalopalo tse tswang dinaheng tse kgolo tsa lefatshe mme ka labobedi lena e leng hosane ho tla phatlalatsa dipalopalo tsa tlhahiso ya merafo ya Afrika Borwa bakeng sa kgwedi ela ya August mme ditsebi tsa moruo tsa Nedbank di lebelletse hore tlhahiso ya merafo e tla tswela pele ho theoha mme sena se bakwa haholo ke ditjeho tse hodimo tsa thepa le ditshebeletso tse sebediswang merafong ka hare ho naha ho theoha ha ditheko tsa diminerale le tlhokeho e fokolang mebarakeng ya lefatshe jwale le ha ho le jwalo mabedi o tlo hlokomele hore ho theoha ha tlhahiso ho bapiswa le nako e tshwanang selemong se fetileng mme ho lebeletswe hore ho fokotsehe ho tloha ho diperesente tse 7.5 ka Phupu ho ya ho tse tharo ka Phangato mme ditsebi di lebelletse hore ditheko tsa thepa le ditshebeletso tsa United States di tla nyoloha hape mme ho lebelletswe hore sekgahla sa ho nyoloha ha ditheko se nyolohe ho tloha ho peresente tse 3.4 ka kgwedi ya Phato ho ya ho diperesente tse 3.6 kgweding ena e sa tswa feta ena ya Lwetse ke tebello fela ho santsaneng ho le jwalo mamedi ho santseneng ho sejwa ditheko tse angweng haholo ke diphetoho tsa nakwana mme ho lebeletswe hore sekgahla se nyolohe ho tloha ho diperesente tse 2.4 ho ya ho diperesente tse 2.5 mme sena se supa hore kgatello ya ditheko e ntse e le teng e leng se ka susumetsang diqeto tsa dibanka tse kgolo mabapi le sekgahla sa tswala dinaha tse ding le tsona di tla phatlalatsa dipalopalo tsa tsona tsa ditheko mme mokgatlo wa dinaha ya tsa Europa ka mane le tsona ka nnete di lebelletse gore sekgatlha sa nyoloho ya ditheko se tla netefatsa gore diperesente tse 3.8 ka Lwetse Germany e lebelletse gore diperesente e ka ba tse 3.3 ha fora yona e lebelletse gore e tla dula ntse le diperesente tse 3.4 athe China le yona e tla phatlalatsa dipalopalo tsa kgwebisano le ditheko mme sekgatlha sa nyoloho ya ditheko se lebeletse go nyoloha go tloha ho 0.8 ya diperesente ho ya ho 1.1%. Afrika Borwa mamedi ka nnete ya modisana le yona e phatlalatse dipalopalo tsa yona tsa ditheko ka je ka la 21 kgweding ena ya Mphalane mme dipalopalo tsena di bohlokwa hobane di ka susumetsa diqeto tsa banka ya Reserve ya Afrika Borwa mabapi le sekgahla sa tswala mme di tsebisa moruo di lemosa hore ho ntse ho ka ba le monyetla wa hore sekgahla sa tswala se nyolohe hape mabapi le mebaraka ya ditšhelete ranta e ntse e fokola ka nnete ha e bapiswa le dollara ya America mme e rekiswa ka 16.53 ho dollara ka lehlakoreng le leng ke 21.86 kgatlhanong le ponto mme ebile ke 18.52 ha e bapiswa le euro mme ho ya ka dipalopalo tse tlaleilweng Gauta le yona ka nnete e rekiswa ka $4,194.15 ka ounce athe oli le yona e ntse e le hodimo ho 100 ranta ka barele mme rekiswa ka $104.43 ka barele ke ka mokgoletsi le e leng gore ditaba tsa moruo di eme ka teng hona jwale re dule ntse re butse mahlohe hore di fetofetoha kae.
1: You are listening to